E mai contestassa in una chat privata. Ho visto gente andare a casa in cerca di una situa e ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Ma cosa scappavi e poi cosa cercavi? Ho visto che è più carri e più distruggi tutto. Mentre lasci per strada